La gran forza a trattenere il pianto, la voglio seguitare. Ah, maledetta la mia fortuna, tutto congiura danno mio, vo' veder di placarla.

In tal momento tutto mi brilla il cuore. Oh, che contento, salto per allegrezza e posso con franchezza vagheggiare quei vezzosetti rai. Presto, presto la mano. Olà, che fai? Che forse non

0: Non la conosco, ai boh, ella vive? No, signore.
1: Che dite?
0: Dunque morta? Non so. Cioè... Ma senta...
1: Diego, si vuole salvarti!
2: È ver quel che si dice, ella sia stata uccisa.
0: Purtroppo è ver. Ma sappia, signor sì, no signore!
1: Non vi imbrogliate!
2: È pubblica la voce che tu quella uccidesti.

0: più.
1: Che sciocco!
0: Conte, pensa ai tuoi casi. Un tal delitto a te viene imputato. Se innocente tu sei, così l'intendo, difenditi se puoi.
1: Io lo difendo!
2: Che sorte!
1: O buona o bella!
3: Forse la villanella qualche cosa saprà.
0: Che dir potrà in sua difesa?
1: Oh!

0: se perder dovrò, Sandrina mia, a chi io certo farò qualche pazzia.
1: Comincio a dubitar, ma o sia Sandrina, o sia...

0: poveretto me, la padroncina per tutto ricercata e non si trova. Ah, io temo, chissà, forse al contino si sarà palesata. E non può stare se la stessa mi diede ordine espresso di non scoprirmi a lui. Ma qui gente ne viene, può cellarmi se potessi indagare.
1: Deve però provare che violante la sia.
2: Questo si intende, ma...

0: Brigida, come mai?
1: Non ne capacito!
0: Ah, non si perda tempo, si deve ritrovare. Farò fracassi, precipizi, ruine. Presto vadino tutti.
1: Ma già si ora è la notte.
0: O notte o giorno, si mandi, si spedisca.

0: certi.
1: Potessi da costei ricavar qualche cosa.
0: Si credeva la sciocca giardiniera con spacciarsi una dama metta tutta in scompiglio. Ermita con ragione l'ha fatta trasportare in un luogo remoto qui nel bosco vicino, pieno d'animalacci. E forse adesso quel che lupa fa mamma la divora.
1: Ahimè, che sento al condio in quest'istante vado a svillar.

0: con te mio bene, anima mia.
1: E me li dura ancora la pazzia.
0: Caro bene adorato.
1: Adagio un poco.
0: Ah, Venere è il mio nome, io son Mercurio alato.
1: Avete voi sbagliato. Oh, brutto imbroglio, se potessi fuggir.
0: Ahimè.
1: Che è stato?
0: In ciel mi son scordato il caduceo.
1: Subito va.

che da se stessa ebbi compagna di sua mano porgendo di sua sì cara mano a me quel frutto essa